ay di goron bu don ci reey ay di xay bu don ci guiraay digir fa ganara bu don guit dig di jaan bu don dakar di gurey go xamni pencham bay.